0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: comuni, ho un cerchio usando.
2: No,
0: I'm coming back. I'm sorry, I'm checking.